Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Molto bene, Vicky. Adesso che sai come usare questo computer, ti insegnerò come usare quello. Funziona esattamente nello stesso modo. Prendi i dati e glieli sbatti dentro.
1: Sbatto dentro?
0: Ecco, sì, sì.
2: Negli anni Ottanta l'intelligenza artificiale comincia a fare la sua prima apparizione. In alcune case arrivano computer e robot e in televisione arriva Super Vicky, un robot con le sembianze di una bambina vestita di rosso e che fa irruzione nella casa dei Lawson. La piccola, infatti, è protagonista della serie Super Vicky. Ted Lawson, che l'aveva creata, aveva deciso di spacciarla come sua figlia adottiva e visto come parlava c'era anche da chiedersi come facessero a credergli.
1: Faccio più cose nello stesso tempo, sono programmata con 4 funzioni plurilavorative e poco fa ne stavo applicando 2.
3: Davvero ingegnoso! E quali sono le altre 2?
1: Posso ballare e cantare mentre spolvere passo la lucidatrice.
2: Super Vicky poteva correre velocissima, accendere lampadine se se le infilava in bocca e prendere pentole bollenti senza bruciarsi. Sbucava da ogni parte, si spegneva e sulla schiena aveva un display tipo bambola assassina.
4: Ti ho portato la lampadina nuova per sostituire quella fulminata.
0: Grazie, Vicky.
3: Hai controllato se funziona?
0: No, non c'è bisogno. Guarda come si fa. Vicky, su, prova la lampadina. È una lampadina a 3 fasi.
5: Pazzesco! Ma come ha fatto, papà?
0: Beh, sai, dentro ho un microgeneratore con una capacità di 440 volt.
3: 440?
2: Super Vicky aveva anche una presa elettrica sotto il braccio, dormiva dentro un armadio oppure in un angolo della stanza, ma in piedi. La famiglia Lawson era composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie e tutti cercavano di mantenere segreta l'esistenza del robot, ma i loro insopportabili vicini continuavano a spuntare nei momenti più inaspettati, soprattutto la figlia Harriet, una bambina ficcanaso innamorata di Jamie.
3: Ah, ciao Harriet!
6: Salve! Dov'è la luce dei miei occhi?
3: La luce dei tuoi occhi sta studiando e poi viene a cena.
2: Vicky non mangiava, eppure aveva una forza erculea. Non piangeva, ma quando era triste zampillava acqua come se fosse una fontana. Non avrebbe dovuto provare emozioni, eppure era straordinariamente legata al fratellino Jamie, il compagno dalle mille avventure e anche ai genitori. Con i suoi strambi atteggiamenti, modi di fare e con quella voce particolare, la bambina robot Super Vicky diventò la beniamina di un'intera generazione.
0: Guarda Vicky, è molto importante che noi andiamo fuori a cena stasera.
4: Andare fuori a cena non è programmato come emergenza.
0: Senti, non fare la furbetta con me, io ti ho creato e io ti distruggo. Ricevuto il messaggio?
4: Il messaggio è...
2: La serie televisiva venne prodotta con un budget bassissimo, ma ebbe un grandissimo successo.
7: Ricevuto!

classiconi rosso, rosso, rosso. Giallo appiccichetto a rosso, giallo e rosso. La multa te la do.

0: scappamento, scappamento. Esce fumo inquinamento, puzzolendo, la multa te la do. Col rosso,
1: col furto,
0: l'inquinamento,

0: Scarrozzi col cavello, col cavello. E mi sfiori il piedistello,
1: col cavello.
0: La multa

0: vogliamo cominciare?
1: Ciao, sono DJ Osso, quello di
2: Sanpei, Sanpei, pescatore, grandi orecchie sfantola.
1: E mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
3: A Radio Animati sono le ore 3 in punto.

0: animati 1988.
1: Questa è la storia di un orsacchiotto qualunque. Quando fu creato, gli trovarono un difetto e lo gettarono via come un rifiuto in un vecchio magazzino buio. Poi, dallo spazio, Spotty Man, una simpatica creatura a pallini, gli diede la vita con la sua polvere magica e lo portò su una nuvola dove Madre Natura gli diede speciali poteri. Da allora divenne Super Ted.

0: Le avventure di Penelope Pisto. I sette minuscoli fedelissimi del gruppo del formicaio. La loro stupefacente automobile Chacaboom. E il più cattivo dei cattivi. Ed ecco Penelope Pisto, futura erede di una fortuna immensa amministrata dal suo fedelissimo tutore Sylvester Sneakley, ma che a sua insaputa è in realtà Artiglio incappucciato. Ma per salvarla dai malvagi attentati del perfido Artiglio veglia il gruppo del formicaio.
1: E ora fanno i due Penelope Pisto.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema l'universo è femmina. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. In Italia il film campione di incassi del 2024 è Diamanti, che segna il ritorno di Ferzan Opsetek con un racconto intimo ed emozionante. Un film diverso da quelli a cui Opsetek ci ha abituato. Il regista convoca le sue attrici preferite, quelle con cui ha lavorato e quelle che ha amato. Vuole fare un film sulle donne, ma non svela molto. Le osserva, prende spunto, si fa ispirare, finché il suo immaginario non le catapulta in un'altra epoca, in un passato dove il rumore delle macchine da cucire riempie un luogo di lavoro gestito e popolato da donne, dove gli uomini hanno piccoli ruoli marginali e il cinema può essere raccontato da un altro punto di vista, quello del costume. Tutto si svolge in una sartoria dove il lavoro frenetico si intreccia alle storie delle donne, tra solitudini, passioni, ansie, mancanze strazianti e legami indissolubili. Realtà e finzione si fondono, così come la vita delle attrici con quella dei personaggi. Accompagnano il film le musiche scritte da Giuliano Taviani e Carmelo Travia. La canzone tema del film, inclusa nei titoli di coda, è Diamanti, scritta e interpretata da

Questa è Chuck Si Canta su Radio Animati e questa era Diamanti dalla voce di Giorgia, che torna a collaborare con Fersan Opsetek a 21 anni di distanza dalla finestra di fronte. La canzone Diamanti ha avuto una nomination ai David di Donatello. Ma non abbiamo parlato del cast straordinario di attrici muse di questo film. Tra le tante, Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Geppi Cucciari, Nicole Grimaldo, Paola Minaccioni, Elena Sofia Ricci, Lunetta Savino, Carla Signoris, Mara Venier e Milena Vukotic. Le piccole parti degli uomini hanno impegnato Stefano Accorsi, Luca Barbarossa, Edoardo Purgatori, oltre a Fersan Opsetek, che interpreta se stesso. Si chiude qua questa puntata di Chuck Si Canta, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show K-Pop Demon Hunters. Raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E con Alessandro. Oggi tutti a fare il servizio militare obbligatorio.
2: Mamma mia, no.
3: Parliamone perché no, le nuove generazioni non lo sanno, ma io te no, Tommy, no.
2: Per rotto della cuffia.
3: Per il rotto della cuffia.
4: Sì. Io sì, comunque riformato, quindi io tecnicamente avrei dovuto fare il militare, ma poi non l'ho fatto.
3: No, possiamo dire perché?
4: No, lasciamo perdere. Parliamo di un telefilm che però, ecco, già nella mia testa di bambino il servizio militare era quello che avevo visto in questo telefilm.
3: Cioè, poi, quando partivi
4: avevi in testa questa cosa qui che avevi visto in questo telefilm che si chiama
3: Classe di Ferro. Siamo nel 1989.
4: Esatto. Di che cosa parla, Tommaso, questo telefilm?
2: Di un gruppo eterogeneo di giovani provenienti da diverse regioni d'Italia, riuniti in una caserma del nord-est per svolgere il servizio militare obbligatorio. Tra scherzi goliardici, tentativi di conquistare ragazze e le sfide quotidiane della vita militare, i protagonisti sviluppano amicizie profonde e affrontano insieme le difficoltà della leva, offrendo uno spaccato ironico e realistico della naja italiana.
4: Della naja italiana. Esatto. Una serie che ha stabilito anche record di ascolti. Pensate che il primo dicembre dell'89 ha fatto 5.851.000 spettatori, ha fatto il 20% di share,
2: quasi il 20%.
4: Esatto.
3: Cioè, ora una prima serata che va strabene, a dire ha avuto un successo clamoroso, ti fa 3-4 milioni.
4: Esatto, sì, questi sì. 5 milioni e 8. Perché appunto Classe di Ferro era andata un po' a solleticare sia quelli che effettivamente il militare l'avevano fatto e ritrovavano dentro tutta la parte di scherzi, nonnismo, cameratismo, eccetera eccetera, e più, ecco, piaceva anche ai bambini perché era una serie che si basava molto su scherzi, battute, anche qui slapstick comedy, eccetera eccetera.
3: Piaceva anche a me, che non dovevo fare il militare, ma c'erano dei bei manzi lì dentro in quella caserma. Io ero piccola, ma insomma, ma
2: in Classe di Ferro c'è anche alcuni protagonisti dei ragazzi della terza C.
4: Non ricordo, sicuramente c'è Rocco Papaleo.
2: Sì.
4: Più altri attori che poi diventeranno molto famosi successivamente. Uno dei ruoli famosi è di Adriano Pappalardo, che fa il sergente, se non mi sbaglio.
3: Io ero terrorizzata da Pappalardo, cioè avevo l'idea che mi brontolasse sempre, non so perché, avevo paura.
4: Pappalardo che torna anche nella sigla di apertura. Abbiamo due sigle per Classe di Ferro. La prima sigla della prima stagione è Asso, che è composta e interpretata da Jovanotti.
3: Asso?
4: Brum. Noi però ci ascoltiamo la sigla composta da Bruno Corbucci, Alessandro Luci e Adriano Pappalardo e interpretata dallo stesso Pappalardo. Questa è la sigla di Classe di Ferro.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Radio Animati. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: quando internet ancora non c'era e nemmeno gli influencer ai quali ispirarsi, quali erano i nostri idoli? I nostri miti erano diversi, li potevi toccare, erano di plastica. Il nostro campione era Big Jim, imbattibile, atletico e sempre pronto all'avventura. Perché mentre Ken portava Barbie a delle noiose cene di gala, Big Jim affrontava pericoli, esplorava terre selvagge e salvava il mondo.
1: Con Big Jim si vola di avventura in avventura. È un pilota eccezionale, può intervenire negli incendi, si impegna in salvataggi spericolati. Big Jim non teme il rischio.
0: Rispetto a Ken era più forte, più coraggioso, più agile con le sue articolazioni super flessibili e aveva una montagna di accessori fichissimi. La Jeep verde militare con ruote giganti e una mitragliatrice sul cofano, il camper, l'elicottero, il laboratorio segreto e anche un campo base avventura. Una sorta di accampamento militare con tende, binocoli, sacchi a pelo e lanterna finta. E ognuno poteva scegliere il suo preferito. C'era Big Jim agente segreto, sempre in completo elegante, un po' stile James Bond. Big Jim cowboy, con cappello, cinturone e stivali. Big Jim pescatore, con tanto di canna da pesca e pesciolini finti. E anche Big Jim dottore, con giacca bianca e stetoscopio.
2: Big Jim sempre più veloce. Eccolo arrivare con la sua nuova potente moto d'azione comando. Super aerodinamica, cofano frontale, due potenti mitragliatrici.
0: Ogni giorno era un'avventura diversa con Big Jim. Lo potevi far combattere con dei dinosauri di gomma, dei robot di latta, contro mostri inventati o salvare delle Barbie in pericolo. Niente poteva fermarlo, con un sorriso smagliante e una posa davvero duro. Altro che influencer, Big Jim è stato l'eroe che ha salvato la nostra infanzia.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando un horror è un capolavoro. Ben trovati da Gianluca. Se pensiamo ad un grande film e ad una colonna sonora di forte impatto, non possiamo non parlare di Profondo Rosso, capolavoro del genere horror di Dario Argento, girato nel 1975. Mark, giovane pianista, assiste all'assassinio di una parapsicologa, ma non riesce a vedere il volto dell'omicida. Mentre indaga, aiutato da una bella giornalista, le persone con cui viene in contatto cominciano ad essere assassinate una dopo l'altra. Profondo Rosso per Dario Argento è un film di passaggio dal thriller all'horror. La pellicola ebbe un'enorme popolarità sia per la sua qualità cinematografica sia per il successo discografico della colonna sonora, composta in parte da brani jazz di Giorgio Gaslini, ma soprattutto dalla musica progressive rock del gruppo musicale Go

Colonna sonora da brivido, quella dei Goblin per Profondo Rosso, film di cui parliamo su Radio Animati in questo appuntamento di Chuck si canta dedicato all'horror. Profondo Rosso valse a Dario Argento il titolo di erede di Alfred Hitchcock, merito giustificato ma non sempre onorato nelle opere successive, menzione indispensabile per la colonna sonora dei Goblin da brivido. Di quale film e genere parleremo nel prossimo appuntamento di Chuck si canta? Non vi resta che rimanere su Radio Animati e lo scoprirete prestissimo!

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Allora, qui è Ufo Robò alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

I Fantastici Quattro, con Reed Richards, Susan Richards, Johnny Storm, Ben Grimm. Reed Richards, l'uomo dal corpo elastico, la cosa più forte di mille uomini, Johnny, la torcia umana, e Susan, la ragazza invisibile. I Fantastici Quattro, uniti nella lotta contro il male dell'universo.

0: animati 1981.
1: Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Poseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Negli anni 90 i telefoni non erano ancora smart, molti di questi non avevano nemmeno la fotocamera e quindi non si facevano ancora i selfie. Però era divertente scattarsi delle foto stupide nella cabina per le fototessere. E se poi volevi vedere un film a casa, non c'era ancora Netflix. Negli anni 90 infatti i film si noleggiavano, all'inizio in videocassetta e poi in DVD. Se prendevi un film dovevi ricordarti anche di riportarlo entro 24 ore. Peccato che la maggior parte delle volte te ne dimenticavi e te ne accorgevi solamente qualche giorno dopo. A me è successo molto molto spesso. Oggi se vuoi vedere un film schiacci un pulsante e il gioco è fatto. Negli anni 90 dovevi uscire di casa e sperare di trovare il tuo film preferito. Se andavi con la fidanzata, lei voleva prendere un film romantico e tu un film d'azione. E se poi la scelta del film doveva essere condivisa con un gruppo di amici, allora lì iniziavano i problemi. Spesso formavi delle code lunghissime, perché mettere tutti d'accordo sulla scelta di un film era veramente complicato. Se abitavi in una grande città, probabilmente avevi anche la tessera Blockbuster. Entrare in uno di questi negozi con l'insegna blu e gialla era una vera e propria esperienza. Scaffali interi di film e videogiochi di ogni genere. E il bello era anche questo. Passare ore ed ore a scegliere un film era già un divertimento. E se poi volevi rendere la serata ancora più divertente, potevi acquistare anche le peggiori schifezze che di solito non trovavi nei supermercati. I marshmallow, i popcorn al burro, al formaggio, al cioccolato e anche caramellati. E una volta arrivati a casa, bastava ordinare una pizza da asporto e il sabato sera con gli amici era pronto.
1: Dice pure!

nella mia anima, e nella mia anima sono passate tante ragazzine deliziose e molto.

0: Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.
1: He-Man e i dominatori dell'universo.
2: Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Krieger, il mio eroico amico. Scoprì di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull! La

Ringer diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto in tre sono a parte del mio segreto: la nostra amica Sorceress, Man-at-Arms e Orko. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skeletor.

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti
0: non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
1: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
1: Sì.
0: Parliamo di radio animati.
1: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
1: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
1: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

Vi ho fatti salire sulla cattedra non perché sono un pazzo, ma perché voglio ricordarvi che per capire le cose le dovete guardare anche da un altro punto di vista. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, da Carlo Valli, la voce di Robin Williams.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Arriva una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e del vostro amico Alessandro, che oggi vi porterà verso l'ultima frontiera nello spazio.
3: Siamo sbarcati negli anni 90.
2: Esatto.
3: In Italia, in originale no, nell'87 negli USA, ma in Italia questa serie arrivò nel 1991, il 27 giugno. Dove eravamo noi, Tommy, nel 91?
2: Ma prossimi alla prima elementare.
3: No, forse la seconda.
2: No, la seconda. Sì,
4: io
2: la
4: ero già alle medie.
3: Tu eri un giovinotto.
4: Ero un giovinotto e idolatravo il protagonista di questa serie, ovvero il capitano Jean-Luc Picard.
3: Ma lo ridici, scusa?
4: Jean-Luc Picard.
3: Accidenti.
2: Lo sai dove ero io nel giugno del 91? In un bellissimo attico a Milano Marittima. Me lo ricordo benissimo.
4: Ma cosa c'entra questo, Tommaso?
3: Niente.
4: Con Star Trek? Rimaniamo, per favore.
2: Sono volato in alto, anche io ero su un attico.
3: Quindi, scusa, è perfettamente in tema.
4: Di Bene. Cosa parliamo?
2: Ovviamente è un telefilm o più serie televisiva?
3: Telefilm.
4: Dai, noi continuiamo a chiamarli telefilm.
2: È di fantascienza, ambientata nel 24esimo secolo circa.
3: Domani l'altro.
4: Ci siamo quasi.
2: 100 anni dopo gli eventi della serie originale Star Trek. La trama segue le avventure dell'equipaggio della nave stellare USS Enterprise.
4: USS Enterprise, NCC 1701D, per essere precisi.
3: Di
2: Domodossola. Comandata dal capitano Jean-Luc Picard.
3: Scusa, facciamo dire
4: Jean-Luc Picard. Ma sto pensando a Jean-Luc Picard, che quando comunica con le altre navi spaziali dice Didi Domodossola.
3: Ma certo, è importante.
4: Non me la ricordo.
2: Scandire
4: questa cosa.
2: La D. La missione dell'Enterprise è esplorare nuovi mondi, un po' come erano i Bobo Bobs, praticamente.
3: Uguale.
4: Qui rischiamo veramente il linciaggio, perché la fanbase di Star Trek è un filino, diciamo, sensibile a chi prende in giro il tema.
2: Ma noi vogliamo lo stesso bene,
3: noi
2: e tanta
3: ai fan dei Bobo Bobs quanto a quelli di Star Trek.
2: Quindi questi nuovi mondi, cercare nuove forme di vita e nuove civiltà, spingendosi coraggiosamente dove nessuno è mai giunto prima. La serie affronta temi complessi come l'etica, la diplomazia, la natura dell'umanità e le sfide dell'esplorazione spaziale.
3: Siamo nello spazio.
4: Una serie bellissima.
2: Sì.
4: Una serie stupenda, che oltretutto ha
3: ben sette stagioni,
4: 178 episodi, quindi non pochissimi.
3: In USA è andata dall'87 al 94,
4: quindi una delle serie di successo, diciamo di maggior successo per la storia televisiva statunitense, e introduce dei personaggi iconici come Data, l'androide. Ricordate Data, che aveva la pelle praticamente bianca, poverino.
3: Sì, un
4: sembrava
3: po'.
4: Che poi lui, l'attore, riapparirà come lui e non solo, anche altri della serie Next Generation appariranno all'interno di The Big Bang Theory.
3: Sì, certo, vero, perché loro erano grandi fan.
4: Esatto. Poi ovviamente anche qua tantissimi premi, riconoscimenti, spin-off,
3: film
4: che sono continuati anche successivamente. Un episodio assurdo, l'episodio The Naked Now, mostra l'equipaggio affetto da un virus che abbassa le inibizioni, portando a comportamenti insoliti e divertenti. Metà del cast è nudo, praticamente.
3: Sì, saranno fatti tipo di acido.
4: Una roba pazzesca, meravigliosa. Dentro la nave, momenti meravigliosi. La sigla di apertura della serie è del premio Oscar Jerry Goldsmith, cioè non uno a caso. Alien, Gremlins, Rambo, Poltergeist,
3: che hanno trovato sulla navicella spaziale.
4: Per dirne qualcuno. Riprende ovviamente il tema del film Star Trek The Motion Picture, con la famosa frase del capitano Picard che recita: spazio, ultima frontiera. Potrei farlo il...
3: Puoi ridermi Picard?
4: Picard.
2: Ma era discreto questo Picard, no? Non me lo ricordo.
4: È Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, cioè attore shakespeariano di grandissimo livello. Quindi ci ascoltiamo la sigla di apertura di Star Trek The Next Generation.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: ricevuto.
1: Ma adesso è il momento del primo ricordo di oggi. Per farlo vi riporto indietro sui banchi di scuola, ma non vi interrogo, tranquilli, e nemmeno vi parlo delle noiose lezioni di matematica o di storia, ma di una materia che piaceva veramente a tutti: l'ora di musica. Perché a parte imparare a leggere uno spartito e poi affrontare noiose lezioni di solfeggio, prima o poi arrivava anche il momento di suonare, e allora dalla cartella tiravi fuori il tuo flauto. Se ci pensate, uno degli strumenti tra i più antichi e nobili della storia, ma che nella versione scolastica era di solito uno strumento di plastica color beige e che nelle mani di noi bambini diventava un giocattolo da tirare in testa ai compagni. Potevi metterci anche tutto l'impegno possibile, ma il suono che emetteva riusciva a farti venire quantomeno un bel mal di testa. Altre scuole un po' più moderne utilizzavano un altro strumento, la diamonica, ve la ricordate? Praticamente un mini pianoforte dotato di un tubo nel quale dovevi soffiare per farlo suonare. E la diamonica aveva anche la sua elegante, si fa per dire, custodia rigida color marrone scuro, nella quale potevi riporre la tastiera, il tubo e portarla a scuola. Potevi suonarla tipo flauto, soffiando direttamente nella bocchetta, ma la modalità tubo era più divertente. Più soffiavi e più il suono usciva forte, il tutto mescolato al rumore dei tasti in plastica. E vi ricordate cosa succedeva alla fine della lezione? C'era sempre il simpaticone di turno che iniziava a far roteare il tubo in aria, facendo la doccia a tutti.
0: Dice pure!

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale e a guardare i cartoni. Un abbraccio.

0: di Select. Buongiorno da parte di Pellegrino e siamo arrivati così al 31 di questo maggio 2026. Buongiorno Alessandro.
1: Ciao a tutti, buona domenica.
0: Come stai Ale?
1: Benissimo.
0: Ecco, guarda se hai chiuso il canale.
1: Disattivato.
0: Ecco.
1: Il bello della diretta, vedete. Ora siete sicuri che siamo in diretta?
0: Siamo sicuri che siamo in diretta alle 10 e un minuto. Alessandro, è una bella responsabilità chiudere una stagione di Select.
1: Sono veramente molto onorato, assolutamente. E soprattutto spero che vi accompagniamo in momenti molto belli, perché questo è un weekend di ponte, no?
0: Non per tutti, però
1: diciamo che magari c'è anche la prima possibilità di andare al mare,
0: vedremo dai messaggi che ci stanno arrivando se qualcuno è già lì in spiaggia oppure in montagna oppure in viaggio in qualche città anche. Bene, allora 342 523 9246 è il nostro numero WhatsApp. Dall'app di Radio Animati trovate il tasto verde, da lì potete fare la vostra richiesta. Messaggi, soltanto messaggi, perché qualcuno prova a chiamare, ma non il nostro servizio è soltanto WhatsApp. Non chiamate, se possibile anche non messaggi audio, perché se no dobbiamo avere il tempo di poterli ascoltare. Nella scrittura sicuramente molto meglio, e con il vostro nome, la quale città, il titolo esatto, l'interprete o il gruppo. Alessandro, si parte con una signorina questa mattina.
1: Esatto, è una canzone che veramente ha qualche anno sulle spalle, ma è sempre molto simpatica da riascoltare.
0: E con il pezzo di Salvi Cuccarini Columbro dal 1991, Bellezze sulla neve. Mico forse ha scelto Bellezze sulla neve perché già forse ha caldo, e allora la neve può dare quella sensazione. Ce l'andiamo subito ad ascoltare e ad aprire questo ultimo appuntamento della stagione autunno-inverno-primavera su Radio Animati di Select.

0: così.
1: E vabbè, cosa c'è?
2: Cosa c'è?
3: Oh signorina, la la la, salvi Cuccarini Columbro. Alessandro, tu ti ricordi questa trasmissione? Io vagamente, era il 1991.
4: Sì, mi ricordo assolutamente la canzone e la trasmissione un po' meno, ma veramente è passato tanto tempo, però ricordo che all'epoca Salvi andava ancora tantissimo.
3: Davvero? Sì. Adesso, insomma, è un attore di fiction, anche serie, non soltanto...
4: Sì. Bravo. Davvero capacissimo anche di affrontare questa nuova avventura. Sì. Non lo avrei mai creduto, perché all'epoca conosciuto per questo tipo di canzoni qui.
3: È vero. Ha lasciato da parte, diciamo, la parte musicale, e la parte attoriale invece ha incominciato a far parte del suo lavoro in questa seconda parte, diciamo, della sua carriera. Salutiamo Mico da Capoterra con Salvi Cuccarini Columbro. Adesso invece dalla Sardegna ci spostiamo in Puglia, andiamo a Foggia, giusto Ale?
4: Sì, altri posti di mare, vedi, richiamiamo il mare assolutamente, dalla Sardegna alla Puglia. Ci saluta Michele, appunto da Foggia, che vuole dedicare alla sua compagna e al suo figlio una canzone molto molto bella delle Chimagure, che è La magia che fa volare.
3: È vero, era il 2005. Si stava parlando così con Alessandro che questa è stata la prima sigla di Lucca Comics and Games, cosa che Cristina poi per i 50 anni di Lucca Comics ha ricantato, le Chimagure. Passano.

0: sua compagna e il figlio Alessandro. Insomma, chiamarle Kimagure oggi ci fa anche un po', come dire, ritornare veramente indietro.
1: Torniamo indietro, mamma. Però le ragazze sono ancora lì, sono ancora in gamba.
0: Capito? Le ragazze.
1: Per me rimangono sempre le ragazze, assolutamente. Ci
0: certo.
1: Si mantengono veramente alla grande. Però ecco, questa canzone mi fa veramente specie, perché comunque si sta avvicinando Lucca e per me è sempre molto faticoso pensare a Lucca. Tra l'altro, per chi comunque deve organizzare tante cose relativamente appunto alla fiera, praticamente si comincia a lavorare già da adesso.
0: Io già da due settimane
1: sto pensando a Lucca.
0: Capito? Quelli che arrivano e trovano tutto fatto.
1: No, vabbè, chi ci lavora veramente, tu lo sai bene,
0: tutto l'anno
1: praticamente. Finita la Lucca dell'anno prima, già si sta pensando alla Lucca dell'anno dopo.
0: È vero.
1: Per noi che dobbiamo fare informazione, dobbiamo comunque regolarci e insomma adesso bisogna cominciare a pensarci. E tra l'altro il 23 giugno c'è la prima conferenza proprio che racconterà quali saranno le novità di questo Lucca Comics 2026 con i primi ospiti.
0: I nomi sono
1: grossi, stanno girando nomi grossi.
0: Ma non si può dire niente per ora.
1: Ovviamente no.
0: Ok, io ci ho provato. Andiamo da Stefano, giusto? Che ci porta al cinema, come
1: Mamma
0: dico sempre
1: mia,
0: io.
1: Ragazzi, veramente un grandissimo film. Grazie Stefano che ci fai ascoltare questa che è una colonna sonora spaziale in tutti i sensi. Innanzitutto Stefano da Cornate d'Adda, che dedica appunto a Melissa la canzone One More Kiss Dear dei Vangelis, che è la colonna sonora di quel filmone che è Blade Runner.
0: Era il 1982.

0: John Belier. E proprio dal 1982 Blade Runner.
1: Ho visto cose, Pellegrino.
0: Hai visto cose?
1: Che filmone.
0: Sì. Ricordiamo che oggi è la giornata mondiale contro il tabacco e la nicotina. Lo sappiamo che negli anni abbiamo già fatto abbastanza, ma non troppo, per poi insomma far smettere di fumare persone che sono ancora molto vicine alla sigaretta. E ricordiamo che anche le sigarette elettroniche, anche loro fanno male.
1: Risparmiate soldi,
0: ecco,
1: pure
0: pensiamo, ma veramente, ma quanti? E poi il costo delle sigarette aumenta sempre di più, ma si continua.
1: All'estero, poi chi vive all'estero lo sa bene, le sigarette sono proprio un bene di lusso, costano tantissimo.
0: Ma questo
1: soldi risparmiati per comprarvi cose belle, magari, ecco, qualche bel manga, qualche fumetto, ecco,
0: ma sì, e soprattutto guadagnarvi anni di vita, perché poi è quella la cosa base, perché fa molto molto molto male. E allora lo rilanciamo anche noi questa giornata. Detto questo, andiamo in Toscana, andiamo a Massa Carrara, perché Daniele cosa ci richiede?
1: Sì, Daniele di Massa Carrara ci richiede la canzone di Blue Dragon.
0: E siamo nel 2010 qua, lo so che vi sembra l'altro ieri il 2010, ma siamo nel 2026, anzi questo 2026 comincia già a dire tra poco 2027.

0: dal 2010 in diretta in questa ultima puntata della stagione, ma da poche ore su Radio Animati abbiamo lanciato una bella notizia, perché domenica prossima sarà il 7, domenica 7 giugno Radio Animati sarà nelle Marche a Grotta Fantasy, e proprio da Grotta Fantasy faremo io e Lorenzo una puntata speciale di Select dal vivo. Dal vivo, potrete fare la vostra richiesta dal vivo oppure alla radio come di consueto, ascoltandoci e mandandoci il vostro messaggio. Ma vi aspettiamo, amici delle Marche, e anche altri ascoltatori che sono di regioni anche più vicine. Veniteci a trovare in provincia di Fermo a Grotta Zolina dalle 10 domenica 7. Vi aspettiamo in diretta per una puntata speciale di Select, però avremo ospiti, doppiatore, fumettisti, concerti, insomma sarà una bellissima giornata in una 4 giorni a Grotta Zolina di grandi festeggiamenti proprio per questo luogo davvero bello, molto molto molto bello, e sarà incredibile poter essere lì in diretta. Tu invece dove sarai, Alessandro? Perché lui ogni fine settimana
1: giugno è giorno mese di riposo, perché dai, quest'anno sono piuttosto impegnato in estate, ovvero a luglio dal 9 sarò a Parigi per il Japan Expo, che wow, è un grosso evento, diciamo, a livello mondiale.
0: Lo conosciamo, che veramente... Ma è la prima volta che vai?
1: No, è la seconda. Però quest'anno saremo, come Anime Click, proprio media partner. Siamo il primo grosso evento internazionale dove siamo media partner. E poi soprattutto a me piace tantissimo, perché è un evento tutto dedicato al Giappone, quindi per me è un pezzo di cuore. In previsione poi che ad agosto farò il mio viaggio in Giappone.
0: Giusto,
1: con il mio figlio,
0: ce l'avevi già preannunciato qualche tempo fa.
1: Bene, se la situazione politica ci aiuta e non aumentano i carburanti, diciamo che ad agosto quest'anno faremo diverse cose belle che poi racconterò sui miei social, perché ho alcune cosucce che voglio fare, che ho sempre voluto fare e che per questione di tempo non sono mai riuscito.
0: Dai, vediamo se raggiungerai questo obiettivo. Andiamo a Ro, dove c'è Dorin, che cosa ci ripropone?
1: Allora, ci fa tornare indietro all'epoca di Non è la Rai,
0: esatto,
1: una trasmissione che tutti noi dicevamo di non vedere, invece stavamo tutti davanti alla televisione e avevamo le nostre favorite, ovviamente. Ci chiede la canzone Teletelefonarti, cantata da Francesca Gollini.
0: Esatto, pezzo di Raffaella Carrà anche questo. A casa Boncompagni i pezzi erano soprattutto quelli di Raffaella. Teletelefonarti.

0: su Radio Animati era Francesca Gollini. Salutiamo Dorin. Ecco i primi ascoltatori che ci mandano le foto della spiaggia.
1: Vedi, fateci un po' godere almeno dalle foto, visto che questa giornata non porterà sicuramente al mare sia me che Pellegrino.
0: No.
1: Belle, vogliamo salutare alcuni ascoltatori che ci hanno scritto. Un salutone ad Albano da Vicenza, Raniero da Senigallia e Andrea dalla provincia di Bologna.
0: Bene, 342-523-9246 è il nostro numero WhatsApp, dall'app di Radio Animati tasto verde, e proprio dal mare salutiamo Giacomo, immagino anche con Alex. Quale pezzo ci richiede?
1: Allora ci chiede un pezzo della Zia Cri, come dice lui, domande risposte.
0: So, chiamarla già Zia Cri è un passo da nonna, poi.
1: Sì. Tra l'altro questa non me la ricordo proprio.
0: Stiamo parlando della serie Cristina 1989, domande risposte.

0: Feste con Cristina D'Avena. Salutiamo Giacomix e anche Alex Buon Mare. Sono le 10.30 in questa ultima domenica per quanto riguarda Select Classic Weekend, ma vi ricordo che dal 21, da domenica 21 di giugno sarò in onda con le nuove puntate di Select Estate. Non ci saranno appuntamenti fissi, ma ci saranno tanti appuntamenti, anche più di quelli classic, che arriveranno al mattino, al pomeriggio, la sera. Punto di riferimento, come abbiamo fatto già dall'anno scorso, sia il nostro sito, proprio in home page, dalle news a scorrere troverete però il giorno e l'orario. E poi per tutti coloro che ancora non ci seguono da Telegram, ecco, seguite il canale Telegram di Radio Animati, perché lì in tempo reale tutta la programmazione di Radio Animati, dai nostri podcast alle trasmissioni in diretta, siete avvisati in tempo reale. Detto questo, Ale, dove andiamo adesso?
1: Ok ragazzi, andiamo domenica
0: bla bla. Radio...
1: sì. Allora lui non so no. Come si chiama, allora, diciamo, il messaggio
0: Giovanni da Ponte di Legno, vedi io sono molto molto più come dire avvezzo ad andare dritto sul messaggio. Giovanni, esatto. Da Ponte di Legno, che
1: buona domenica cara Radio Animati, mi è tornata in mente così come in un lampo la sigla di Parola Mia.
0: Esatto.
1: Pure noi siamo rimasti, io pure me la ricordo bene, però ecco, me l'hai fatta tornare in mente tu, condotta in Rai dal grande Luciano Rispoli.
0: E
1: mi sembra proprio che si intitolasse bla bla
0: bla bla bla, e questo è il titolo esatto della sigla. Ma tu mi hai fatto ritornare in mente una delle sorelle Carlucci che
1: sì.
0: conduceva poi il programma, Anna Carlucci.
1: Diciamo, la terza sorella Carlucci,
0: la Mora.
1: Me la ricordo, sì.
0: La Mora.
1: E tra l'altro io pensavo fosse durato di più, ecco cosa stavo vedendo, mi ero un attimo distratto. Lui invece, la trasmissione sembra che sia durata tantissimo, io me la ricordo bene, invece è durata solo 3 stagioni.
0: Vedi, ce le siamo
1: a
0: viste
1: a metà degli
0: tutte.
1: Anni 80.
0: Sì. Stagioni, sembrava molto di più. Il pezzo, eccolo, bla bla bla, la sigla di Parola Mia.

0: ripescare nell'archivio di Radio Animati. Parola mia, sigla di testa, e con Rispoli e con Anna Carlucci. Adesso andiamo a San Marino, giusto? Con il prossimo.
1: Esatto, esatto, da Sondra. Buongiorno e buona domenica. Ciao a tutti voi dello staff e a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Vi ascolto mentre finisco di sistemare delle cose a casa. Mi piacerebbe, se possibile, sentire nella puntata di Selectric di oggi la canzone Pegasus Fantasy dei Make Up, la mitica opening dei Cavalieri dello Zodiaco.
0: E noi
1: ma
0: ti accontentiamo.
1: Lo voglio dedicare. Perché sono, me la voglio dedicare perché sono fiera di me stessa.
0: Beh, se la autodedica nel 1986. Make Up.

0: proprio con questo pezzo che dà veramente una un'energia incredibile. Salutiamo tutti voi che ci state scrivendo, messaggiando al 342-523-9246. Sondra San Marino, un saluto, un abbraccio. Vi ricordo che domenica prossima, 7 di giugno, sarò insieme a Lorenzo in versione live. Quante volte ce lo dite? Ma quando vi possiamo incontrare? Quando vi possiamo...
1: Ecco l'occasione.
0: Ecco l'occasione. Venite nelle Marche, esattamente a Grotta Zolina, in provincia di Fermo, per questi giorni di grande festa lì, ma domenica sarà dedicata proprio alle sigle, ai fumetti, al doppiaggio, dalle 10 in piazza Umberto I, piazza principale, dalla nostra postazione, puntata speciale di Select, e avremo occasione, insomma, di accontentare tutti coloro che verranno alla nostra postazione e anche voi che non potrete essere lì in diretta con noi.
1: Sfruttate l'immenso database di radio animati, che veramente non so quante canzoni ci saranno.
0: Migliaia, tantissime, e ne mettiamo sempre all'interno giornalmente, perché tra colonne sonore, telefilm, trasmissioni TV e cartoni, veramente c'è l'imbarazzo della scelta. C'è un saluto che dobbiamo fare da parte di Vera, dice buona domenica, e un saluto ad Alessandro, Vera da Casale Monferrato.
1: Ciao Vera, detta la Veve per chi conosce l'ambiente, diciamo, del mondo web.
0: Ok, salutiamo allora Vera e ci andiamo ad ascoltare dalla 79 Aquarius.

0: Aquarius dal 1979, il piccolo guerriero, la sigla iniziale. Le 10:41, un mondo di sigle TV e colonne sonore e ovviamente radio animati, la radio in tutto il mondo. Potete scaricare la nostra applicazione, potete ascoltarci dagli smart speaker Alexa o Google Home, basta dire di suonare radio animati, da anche le smart TV, da le piattaforme, da TuneIn, FM World e tantissime altre. Insomma, ci sono mille modi per poterci seguire. E poi c'è il nostro sito, le piattaforme podcast dove potete ascoltare anche i nostri contenuti. Ricordiamo l'ultima puntata di Tokyo Eyes, Alessandro.
1: Sì, esatto, ecco. Tokyo Eyes si conclude anche questa stagione, dove abbiamo cercato di farvi conoscere tanti personaggi del mondo degli anime e dei manga, che magari appunto avete letto nei credits del manga che avete letto, della serie anime che avete visto. Quest'anno abbiamo cercato di concentrarci su di loro, fra cui grandissimi nomi come Ishiro Oda, l'autore di One Piece, oppure Shinichiro Watanabe, il regista di Cowboy Bebop. E abbiamo concluso proprio la settimana scorsa con Le Clamp, che sono un collettivo di manga famosissimo, tra cui autrice di manga veramente molto amati come Cardcaptor Sakura.
0: Wow, bello, bello, bello anche poter fare puntate tematiche anche su questi grandi maestri, che noi conosciamo le serie, però non sappiamo da chi sono state eseguite. Ecco, detto questo, ci spostiamo nel 1988. Chi ce la richiede? Da Milano.
1: Allora, da Milano. Sì, Nicola da Milano ci fa fare un bel viaggio indietro nel tempo con una canzone di Lorella Cuccarini.
0: Sì.
1: Cuccarello.
0: Cuccarello. Saluta anche sua mamma Nunzia. 1988, sigla di A Tutta Festa, Campioni di Ballo. La sigla era proprio questa, Lorella Cuccarini, alle 10:43. In diretta con me, Alessandro, fino a mezzogiorno su Radio Animati.

0: domenica maggio 2026, salutiamo anche coloro che lavorano in questo weekend lungo e quelli che faranno il ponte, quelli che invece non faranno il ponte. Per esempio, io domani lavoro, ecco, lo diciamo, io lavoro domani. Anche tu,
1: Patrizia,
0: lavori.
1: Poverina, anche io no, noi sono... la salutiamo. Sono in ponte, in come ponte. Si suol dire, però vabbè, c'ho mio figlio, sarò la mia giornata con mio figlio. Probabilmente forse riusciremo ad andare per la prima volta al mare, però incrociamo le dita perché ogni volta che lo dico piove.
0: Ecco, allora sì, da domani diciamo che questo caldo dovrebbe un pochino attenuarsi, dovrebbero arrivare dei temporali, ma non è detto. Dai, speriamo che tu possa fare questa giornata in spiaggia. Salutiamo Chiara, ecco, e tutti coloro che stanno lavorando. Andiamo nella colonna sonora di Kill Bill.
1: Fantastico.
0: Qui, un altro pezzo che ci ricordiamo.
1: Don't Let Me Be Misunderstood, di Santa Esmeralda, che è il brano, diciamo, di Kill Bill volume 1 e che potete risentire adesso al cinema nella versione Director's Cut, che è veramente molto bella. Se avete 4 ore di tempo.
0: Se avete 4. No, non è detta così, sono veramente 4 ore.
1: Sì, sì, sì.
0: Ciao Chiara, buon lavoro.

0: E Alessandro si ricordava che durava abbastanza, 10 minuti di Santa Esmeralda. Ciao, ciao Chiara e insomma Kid Bill, tutte le, uno, due, insomma veramente hanno segnato la storia del, del cinema. Sì. Perché insomma veramente grande, grande regia, fotografia, effetti, di tutto di più.
1: Però ecco, voglio ricordare che in questo momento è al cinema proprio il director's cut di Tarantino, di Kill Bill, che si chiama The Whole Bloody Affair, che appunto riunisce il volume 1 e il volume 2 con tanti pezzi inediti, fra cui 7 minuti di serie animata totalmente nuovi. Se avete 4 ore e 20 di tempo e vi piace il cinema, ecco, fatevi questa esperienza che è particolare. Diciamo, 4 ore non l'avevo mai fatta neanche io, che amo il cinema.
0: Bene, bene, poi quando una cosa piace il tempo vola.
1: Le musiche sono clamorose, questo è soltanto un pezzo della colonna sonora che è spaziale.
0: È vero, è vero. 1999, qui andiamo a Napoli e ci arriva direttamente in foto una colazione super dolce che ce la descrive direttamente Giuseppe. Cosa si è mangiato? Perché questo
1: allora,
0: prima...
1: Giuseppe da Napoli ci dice torta di mele al cioccolato, biscotti di mandorle e tarallini dolci al vino bianco.
0: Capito? Ma non è che dice scelgo soltanto una cosa, no, no, più cose, più cose.
1: Vabbè, allora, ma è Napoli,
0: è
1: ragazzi,
0: a Napoli
1: dice l'imbarazzo della scelta.
0: Cosa?

0: Mancano 5 minuti alle 11. Intanto Alessandro si è super gasato, ma certo le sigle sono fatte proprio per...
1: Questa è fantastica, questa se non ti gasa, guarda, è proprio la domenica mattina. Dovrei utilizzarla per andare un po' a fare sport, però non ci riesco.
0: No.
1: Neanche questa canzone riesce a motivarmi.
0: Vabbè, troveremo il modo, troveremo il modo. Okay. Andiamo in provincia di Trento, c'è Simone.
1: Esatto, Simone, buongiorno.
0: Ciao.
1: Posso autodedicarmi tutti in campo con Lotti a proposito,
0: certo,
1: di sport per il mio compleanno. Innanzitutto tanti auguri, fa
0: tanti.
1: 45 anni e sentirli tutti, ma non è vero, dai,
0: guarda, giovani. È soltanto l'impressione, poi svanisce questa impressione e ritorni a 23 anni, credimi Simone. Manuel De Peppe, tutti in campo con Lotti, auguri.

0: Manuel De Peppe, tutti in campo con Lotti, ancora tanti tanti auguri a Simone.
1: Auguroni, spaghetti, come diceva lui.
0: Sì, è vero, è vero. Il prossimo pezzo invece da chi viene richiesto? Stiamo andando sempre sul culinario qua,
1: Esatto. Perché... Giorgia di 8 anni e Loris da Alessandra, che stanno preparando la pizza,
0: ecco, vedi?
1: Quando preparano la pizza amano ascoltare la sigla delle Tartarughe Ninja.
0: Con le Tartarughe Ninja andiamo nell'89, anche qua le pizze ce le ricordiamo decisamente molto bene.
1: Erano molto amanti delle pizze.
0: Sì, sì, sì. E allora buona pizza anche la domenica, vedi? Anche la domenica, invece che lasagna, una bella pizza a pranzo. Per voi, buon lavoro e buona pizza!

0: pizza invece che ninja pizza. Mi raccomando, quando sono poi cotte, pronte nel piatto, mandateci la foto, perché così almeno
1: fateci venire fame.
0: Sì. Tanto potete mandarci dolci, qualsiasi cosa, l'importante è che siano foto, ecco, perché sennò poi qua sarebbe impossibile poter ingurgitare tutte queste bontà. Adesso dal 1982 delle Tartarughe Ninja andiamo 89-82 Calendar Man, perché il prossimo pezzo, Ale, e ci viene richiesto da
1: Victor di Figline, in provincia di Firenze. La richiesta è appunto Calendar Man dei Cavalieri del Re.

0: 10:08 in diretta in questa ultima domenica. Vi ricordo che domenica prossima Select sarà in versione live, dal vivo, ci potrete vedere dal vivo. Sarò io insieme a Lorenzo da Grotta Fantasia, Grotta Zolina in provincia di Fermo, per Grotte Fantasy, questa giornata proprio dedicata ai fumetti, al doppiaggio, alle sigle. E alle 10 ci sarà questa puntata speciale di Select, e poi intervisteremo tutti gli ospiti che saranno presenti proprio in Piazza Umberto Primo. Mi raccomando, vi aspettiamo dal vivo e alla radio in diretta. Dove andiamo adesso?
1: Allora, tu parlavi di Fermo, io mi ricordo che è un bellissimo posto anche molto vicino al mare. Adesso però andiamo in montagna, nel Cadore, dove Chiara e Adriano ci fanno vedere delle foto davvero molto belle.
0: La loro baita.
1: No?
0: Orgogliosi. Fantastico. Di avere una baita così bella in mezzo, sì, veramente, esatto, al bosco.
1: Sembra veramente un posto da cartone animato giapponese anni 80.
0: Potrebbe. Sì. Il 1982, stiamo parlando di Robottino, la sigla in Italia è quella giapponese. Ci andiamo ad ascoltare proprio la sigla del 1982.

0: sta dicendo una cosa che io dico sempre a tutti coloro che scoprono Radio Animati, che in televisione noi le sigle televisive le abbiamo sempre ascoltate in taglio TV, 30-40 secondi.
1: TV size, dicono i saputi.
0: Ecco, invece su Radio Animati ci ascoltiamo, quando sono state ovviamente prodotte, le sigle discografiche che durano decisamente di più.
1: E Alessandro... alcune volte ci sono pezzi che davvero tu non ti aspettavi.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Parti che veramente dicevi, ma continuava così, è assurdo. Non te lo ricordavi perché non l'hai mai sentita.
0: Esatto. Invece su Radio Animati le potete ascoltare anche in versione discografica. Poi ci sono anche quelle che hanno soltanto il taglio TV e non hanno mai fatto la versione discografica, ma molte all'epoca, poi parliamo ovviamente degli anni 80, quando si vendevano ancora i dischi. Si vendevano ancora i dischi. Andiamo con il prossimo pezzo, Mauro, giusto?
1: Sì, Mauro da Codroipo, nella provincia di Udine, che dice: pensavate forse che in questo ultimo appuntamento regolare
0: non lo pensavamo, Mauro.
1: potevo mancare? E ci chiede una canzone particolare dei Beehive. Pellegrino mi stava raccontando un po' tutta
0: la genesi. Stiamo parlando del 2008, sono i Beehive Reunion con Don't Say Goodbye.

0: Mauro, e la tua poesia è incredibile. Leggere i messaggi di Mauro è come leggere veramente un romanzo. Ma devo dire che ci sono ascoltatori che hanno veramente il dono della scrittura. Detto
1: sono
0: questo,
1: prolissi, diciamo,
0: no, volte, devo dire che raccontano, contestualizzano. No, alla grande. Andiamo adesso in Toscana e lo facciamo in provincia di Arezzo. Francesca ci riporta negli anni 80 al cinema.
1: Vero? Sì, ci riporta ai tempi di Cobra, un film del 1986 di Sylvester Stallone, che io mi ricordo per la famosissima frase che lui dice all'inizio, no? Tu sei il male, io la cura. Il classico film di Stallone. E lei ci chiede una canzone della colonna sonora. All'epoca le colonne sonore davvero avevano canzoni molto molto belle, sì. E questa è la canzone Angel of the City di Robert Tepper.
0: Ce l'ascoltiamo in diretta su Radio Animati Select.

0: città. Angel of the City con Robert Tipper. Salutiamo così Francesca. Fino a mezzogiorno in questa ultima puntata della stagione. Vi ricordo che dal 21 di giugno, da calendario proprio, inizia l'estate e inizia la nuova serie di puntate di Select Estate. Tantissime, ma anche di più degli appuntamenti classici di quelle dell'autunno e inverno, perché i nostri appuntamenti di Select Estate arriveranno al mattino, al pomeriggio, alla sera. Basta prendere visione della news che troverete direttamente sul nostro sito www.radioanimati.it, Select Estate, lì troverete il giorno e l'orario, ma potete seguirci anche da Telegram, lì ancora più semplice, perché vi arriva la notifica, perché in tempo reale non soltanto di Select ma di tutta la nostra programmazione.
1: Pellegrino, ma tu non vai in vacanza?
0: Io cerco tutti gli anni di andare veramente qualche giorno. Cioè, quelli che dicono vanno un mese in vacanza, io ho mai fatto un mese di vacanza, mai
1: nemmeno una settimana,
0: guarda, nemmeno una settimana piena riesco a fare, nemmeno una settimana piena, però
1: ragazzi,
0: dai,
1: però è sempre con noi, questa è la cosa bella, dovunque siamo, al lavoro o in vacanza, la voce di Pellegrino è sempre con noi da sempre.
0: Radio Animati, assolutamente, io insomma sì, sono abbastanza presente. Detto questo, 1993, andiamo in Sicilia.
1: Esatto, Rosario D'Enna mi ha fatto ricordare un cartone animato della Disney che veramente avevo dimenticato, che è Tailspin, che era tratto diciamo con i personaggi del Libro della Giungla, uh-huh. Ed era una serie che mi sembra che in Italia arrivò in VHS, pensa che cosa stiamo riesumando praticamente, e ci vuole far ascoltare quella che era la sigla di questo cartone animato.
0: Ed era Tailspin, e ci ascoltiamo la versione discografica, che suona decisamente molto meglio. Arianna, e dura anche un pochino di più, eh? Sì, era il 1993, Radio Animati.

0: Ricordiamo anche questa, e Radio Animati è un modo anche per riscoprire o scoprire per la prima volta tante tante sigle. Ebbene, con era il 1993, salutiamo così direttamente da Enna Rosario. Detto questo, I Cavalieri del Re, prossimo pezzo, Alessandro.
1: Esatto, una canzone che io amo tantissimo, tra l'altro è la prima canzone che io richiesi a Radio Animati quando li incontrai a un Etna Comics di tanti anni fa.
0: Che anno era? Quindi,
1: era il 2014, penso, una cosa del genere. 2014. Eravate a Etna Comics proprio in questo periodo e io vi incontrai e chiesi dal vivo proprio la canzone Il Libro Cuore, che rimane nel mio cuore proprio fra le mie favorite dei Cavalieri.
0: Era il 1982, ce l'andiamo ad ascoltare in diretta su Radio Animati.

0: Ciao, il libero cuore con i Cavalieri del Re su Radio Animati. Abbiamo ancora mezz'ora per stare insieme. Miliardi di messaggi anche in questa puntata, grazie mille. Vi ricordo che domenica prossima in diretta per Grotte Fantasy da Grotta Azzolina in provincia di Fermo sarò io in diretta insieme a Lorenzo per una puntata speciale dal vivo di Select. E insomma, dovete esserci, assolutamente, perché ci divertiremo e avremo occasione di fare il programma in diretta in Piazza Umberto I proprio a Grotta Azzurrina in provincia di Fermo. Detto questo, con il prossimo pezzo ritorniamo in Sicilia?
1: Esatto, andiamo in provincia di Trapani, più precisamente a Valderice, dove Roberto ci chiede la sigla di Twins, Principesse Gemelle, ma in versione remix.
0: Esatto, davvero. bravissimo, perché si può scegliere tra quella. Questa è la seconda sigla, la prima è quella non remix, e questa Energy Remix in diretta su Radio Animati. Principesse Gemelle, Cristina.

0: Principesse gemelle, con i vostri saluti e con i vostri messaggi in questa domenica mattina insieme ad Alessandro con Tokyo Eyes, che ormai quante stagioni? La 8 era?
1: Abbiamo superato le 10, siamo ormai all'11, è dal 2015 che facciamo prima in radio, poi in podcast questa trasmissione, che ormai ha superato davvero più di 200 puntate, veramente penso sia la trasmissione che forse ha più puntate.
0: Sì, è vero, sì, il podcast è assolutamente quella più longeva. Andiamo con il prossimo messaggio, 1984, esatto. La storia infinita, chi ce la richiede?
1: Carlo da Varese, che ci fa tornare nel cinema di quando eravamo bambini.

0: Day Story insieme a Limala. Salutiamo Carlo e con il prossimo pezzo lasciamo gli 84, questo anno che, come stavo dicendo Alessandro fuori diretta, in quegli anni andare al cinema si andava tutta la famiglia, giusto?
1: Sì, sì, sì, ricordo perfettamente, sia quando sono andato a vedere La Storia Infinita, sia poi l'anno dopo Ritorno al Futuro. Erano veramente momenti, non si andava spesso al cinema, ma in quel periodo uscivano film clamorosi e quindi ci andavamo con tutta la famiglia, quindi madre, padre e fratello, tutti a vederli, veramente ancora me li ricordo perfettamente, proprio come se fosse ieri.
0: Immagino.
1: Invece è passato qualche annetto.
0: Ma sì, ma sì. Andiamo e salutiamo anche gli amici della Spagna, Barcellona, Carmeta, ciao, ben collegata, grazie. Da San Giuliano il Milanese salutiamo anche Luciano e Olimpia, grazie, in attesa di Select Estate. Da domenica 21 di giugno vi aspetto in diretta con tantissime puntate al mattino, al pomeriggio, alla sera, ed è bello girare la programmazione perché incontreremo tanti ascoltatori che possono ascoltare solo al mattino, oppure al pomeriggio, oppure la sera. Insomma, sarà un'altra bella serie di puntate per questa estate 2026. Il prossimo pezzo, andiamo in provincia di Milano.
1: Sì, a Gessate, dove Nausica e Stefano ci salutano. Ovviamente buongiorno Radio Animati, grazie per la compagnia di Select, non vediamo l'ora di sentirvi con gli special di Select Estate. Potreste metterci la sigla di Shaman King di Masini?
0: E come no, è qua, Marco è pronto per cantarcela con il suo grande X Factor, che è la sua voce. 2005, Shaman King.

0: Nausica e Stefano, ciao, buona domenica. E veramente tanti, tantissimi messaggi. Anche in questo appuntamento non riusciremo ad accontentare tutti, ma domenica prossima ci sarà questa puntata speciale, domenica da Grotta Zolina in provincia di Fermo per Grotte Fantasy, con Select speciale, con me, con Lorenzo e con poi tantissimi ospiti per questa giornata dedicata proprio al mondo del fumetto, del doppiaggio e dell'animazione, e tanta tanta musica.
1: Se non verrete 10. Ascoltati oggi, andate di persona. Prossimo weekend, ecco, da Pellegrino, ecco, a chiedervi la vostra sigla, ecco,
0: di persona, capito che noi siamo sempre di abituati con WhatsApp, di persona venite alla nostra postazione in piazza Umberto I dalle 10 con speciale Select. Detto questo, andiamo con il prossimo pezzo, esatto, e andiamo in un'altra colonna sonora qua,
1: esatto. A proposito di Marche, andiamo a San Severino, dove Fidalma ci chiede la canzone cantata da Kenny Loggins di un film clamoroso, e anche la colonna sonora era clamorosa. Stiamo parlando di Footloose,
0: 1984.

0: impossibile stare fermi con la Footloose.
1: No, no, no, impossibile.
0: Ma tu ami il ballo? Ti piace ballare? Ti piace muoverti oppure...
1: Sì, ma da solo, in da camera solo senza... non mi vede nessuno.
0: Va bene, ok. In separata sede. Kenny Loggins da Footloose era proprio il pezzo omonimo. Salutiamo da San Severino Marche Fidalma. Adesso con il 1984 anni meno Capitan Futuro è Luca, giusto? Che ce la
1: sì,
0: richiede.
1: Luca da Caserta ci chiede la sigla di Capitan Futuro, che è un cartone molto molto bello, un po' dimenticato, non è stato più
0: ma la sigla no. La sigla no, devo dire che so, le sigle confronto alle serie hanno una beta, sì, assolutamente. 1984

0: futuro su Radio Animati con Select. Gli appuntamenti da ricordare sono quelli domenica prossima, Grotta Zolina in provincia di Fermo per Select in versione live. Con me Lorenzo da Piazza Umberto Primo vi aspettiamo dalla nostra postazione. Poi dal 21 di giugno le nuove puntate di Select Estate, ma insomma Radio Animati non vi lascia mai 24 ore su 24 ovunque in tutto il mondo. Alessandro, andiamo con una ballata e qui
1: esatto,
0: io direi
1: andiamo in provincia di Trento, dove sì, Elisa sta facendo una camminata abbastanza impegnativa e ci chiede, sempre dei Cavalieri del Re, una canzone che io amo moltissimo, ovvero la ballata di Fiorellino.
0: E io la trasformerei in camminata di Fiorellino.

0: Federica, anche lei che ci ascolta dalla Sardegna, Andrea da Figline, un saluto anche a Ambretta, ma andiamo a Livorno perché Alessandro ha ritirato fuori dal nostro archivio storico un pezzo del 79.
1: Esatto, Luca di Livorno ci chiede la canzone di una serie davvero che mi ero scordato anch'io e sono super appassionato di serie TV, però poi ovviamente ho visto le immagini ed è lui, lo Sceriffo Lobo, una serie dimenticata però che Luca vuole ascoltare la opening e... perché chi siamo noi per
0: chi
1: non ascoltarlo?
0: Chi siamo noi? Se non la fa ascoltare Radio Animati, chi vuoi che la faccia ascoltare? Frankie Lane!

0: Grazie Alessandro di Livorno. Adesso invece, come dicevi, scusami Ale,
1: Sono quelle sigle tipo Hazard, no?
0: Sì, che... sì, è vero. Una sigla super allegra, perché qui si festeggia un'altra famiglia affezionata a Radio Animati. Salutiamo
1: Gianni, Riccardo, Giorgio e Ilaria, che dicono stiamo facendo su e giù tra Roma e Carmiano in provincia di Lecce. E io,

0: Eo. Tra due giorni ci sarà un anniversario, il primo anno di una bellissima unione tra due piccioncini. Vedi, insomma, ne approfittano poi per l'ultima puntata di Select.
1: Ma il bello della dedica è questo, no?
0: Di
1: poterle dedicare alle persone a cui si tiene.
0: È vero. E proprio Stefano Bersola viene richiesto, vero?
1: Esatto, la canzone quella dedicata all'Amù, Tu mi hai rapito il cuore, se non sbaglio,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Hanno chiesto questa, no?
0: Esatto, Mi hai rapito il cuore, l'Amù. Era il 1999. Tanti auguri.

0: auguri a questi due piccioncini. Ma adesso saluto ancora tutti coloro che stanno scrivendo, ma siamo arrivati al termine anche di questo ultimo appuntamento della stagione. Ricordo gli appuntamenti, quelli più vicini: domenica prossima ci sentiremo in diretta, ma soprattutto ci vedremo, ci stringeremo la mano, faremo le foto insieme, avremo occasione di fare Select dal vivo a Grotta Zolina in provincia di Fermo per Grotta Fantasy. Dalle 10 vi aspettiamo, io e Lorenzo e poi tutti gli ospiti della giornata. Vado a salutare anche coloro che sono rimasti fuori da questa playlist. Saluto Dalila da Biella, un saluto a Sara dalla provincia di Siena, a Eros da Montepulciano, Massimiliano da Rovigo, Stefano dalla provincia di Varese, un saluto anche ad Antonella in provincia di Taranto, Andrea di Siena, un saluto anche a lui, e un saluto lo mandiamo anche a Andrea di Figline. Con questo pezzo andiamo a chiudere e la vogliamo dedicare a...
1: Ah, mio figlio Francesco, che Francesco, veramente dai, è diventato un super appassionato di animazione giapponese. Quest'anno ha conosciuto davvero tanti titoli, si è affezionato ovviamente a Gundam,
0: chissà perché, invece di appassionarsi, non lo so, alla cucina, a casa,
1: guarda caso,
0: guarda caso,
1: e allora? Quest'anno verrà in Giappone con me, abbiamo tanti obiettivi, diciamo, come raccontavo prima, e a lui gli dedico la opening di Evangelion, una serie che ha amato esattamente come ha amato il padre, quindi non poteva mancare la opening mitica, che tra l'altro tutti quelli che vanno in Giappone riescono a cantare, perché ancora adesso viene cantata tantissimo nei karaoke giapponesi.
0: Me lo dicevi tempo fa. E allora 1995, grazie Alessandro, grazie a tutti voi, insomma, che avete seguito tantissime puntate di Select. Vi ricordo che domenica prossima saremo in diretta dalla provincia di Fermo, da Grotta Zolina, per Grotta Fantasy con Select Weekend versione speciale dal vivo, e poi ritornano le puntate di Select Estate dal 21 di giugno, e sarà domenica, inizieremo la prima puntata proprio domenica 21 giugno, e da lì partiremo con la nuova stagione. Grazie ancora, buona estate, rimanete sempre con Radio Animati, che non vi lascia mai, assolutamente. Grazie ancora, buon pranzo. Ciao,
1: ciao, ciao a tutti.
0: Ale, ciao, ciao.

ragazzi, mi lancio come Hiroshi, chiudo i pugni, mi arrotolo su me stesso, non capirete mai se la mia testa è dalla parte della faccia o del sedere. Vi giunga questo mio saluto, sono Caparezza e saluto tutti voi che ascoltate Radio Animati.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

0: Prima che arrivasse Maria De Filippi con il suo Uomini e Donne, ci pensava Marco Predolin con il suo Gioco delle coppie a far trovare l'anima gemella. Il programma è andato in onda dalla metà degli anni 80 fino alla metà degli anni 90.
1: Benvenuti! Allora, voglio presentarvi anche quest'oggi le nostre pretendenti, che sono molto carine. Si chiamano Ivana, Monica e Amalia.
0: In ogni puntata c'erano tre pretendenti, sia uomini che donne, e dovevano essere scelti in base alle risposte date alle domande che faceva il cacciatore. Naturalmente i quattro non potevano vedersi, erano infatti divisi da un muro.
1: E adesso dall'altra parte del muro chi ci sarà? Allora, qui c'è Gabriele. Come lo immagini questo Gabriele?
2: Alto?
1: Sì. Cosa c'è da ridere? Ma fatevi gli affari vostri, ma guarda. Oh, ma loro devono ridere. Gabriele, non li ascoltare. Allora, alto poi?
2: È molto magro.
1: È molto magro. Adesso, cioè, da come avete riso voi, sembra che sia piccola una palla di lardo.
0: Una volta effettuata la scelta e sparito il muro, si procedeva con l'affinità di coppia. Se la percentuale più alta corrispondeva al partner scelto, il concorrente vinceva 3 milioni di lire, in caso di percentuale intermedia 1 milione e così via. Inoltre, la coppia appena formata poteva godersi un meraviglioso viaggio.
1: Insieme stiamo per conoscere la decisione che Patrizia di Collegno Torino sta per prendere e vogliamo sapere appunto chi ti porterà in vacanza, Patrizia. Allora inizia a pensare, 10 secondi per riflettere, ripensa alle risposte che ti hanno dato i tre pretendenti. Chi ti
2: Federico.
1: Porterà? Federico. Complimenti. Complimenti. Allora, con Cocò naturalmente andrete in vacanza quando sarà il momento e andrete esattamente all'hotel Moselle Silvana Les Deux Alpes.
0: Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni c'era anche una giovanissima Federica Panicucci, mentre tra i concorrenti che vi hanno preso parte c'erano anche gli ancora sconosciuti Maria Grazia Cucinotta, Simona Ventura, Selvaggia Lucarelli e Valerio Staffelli.

0: pizza, è tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh.
2: Ciao, da Stefano Santucci, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Animati.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

eccomi qua. Una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi la carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Nuova carne Manzotin è più gustosa.
2: Più gustosa?
3: Manzotin.
2: Più gustosa?
3: Manzotin.
4: Più gustosa?
3: Manzotin.
5: Più gustosa, più gustosa, Manzotin.
1: Nuova Manzotin è più gustosa.
6: Radio Animati, premiata sigla.

Ricordiamoci i tempi passati, siamo tutti cresciuti molto bene, cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati, Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

un salume a Radio Animati, salume a cui va, diciamo, lasciata la buccia sin dall'inizio, perché nella buccia ci sono tutte le sostanze nutritive. Da Don Alemanno, inviato della Santa Sede presso Radio Animati.

Così tra me che tiro a canestro un film di Spike Lee. Poi la mia palla lanciata un po' più in su andò proprio sulla testa di quei vichinghi laggiù. Il più duro si imballò perché una trattola di me. E la mamma preoccupata disse: vattene a belerlo. L'ho pregata, scongiurata, ma dallo zio vuole che vada. Lei mi ha fatto le valigie, ha detto: va per la tua strada. Dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire con lo stereo nelle orecchie, ho detto: qua è meglio sgommare. Prima classe, ma è uno sballo. Spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a beler per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato come in Formula 1. Mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, portami a beler! Che sventola di casa, mi sento già straricco. La vita di prima mi puzza di vecchio. Guardate adesso gente in pista, chi c'è? Willy il Nero, lo svitato di Belè.

0: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
1: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, arriva una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
4: In questa pillola ci occupiamo di un anime che so per certo la sigla è amata da Pellegrino, perché ce la richiese nel memorial dedicato a te.
3: È vero.
4: Quindi ciao Pellegrino, pillola è dedicata a te. Quindi Tom Story, le avventure di Tom Sawyer, che è un anime giapponese creato dalla Nippon Animation e quindi fa parte del World Masterpiece Theater, perché siamo qui a parlare del World Masterpiece Theater.
3: Ovvio.
4: Siamo qui a parlare di patate che cadono a Lovely Sara così per strada. Mandato in onda dalla Fuji TV e ispirata ai romanzi popolari Le avventure di Tom Sawyer e Le avventure di Huckleberry Finn di Mark Twain. Quindi avventure per tutti, ok?
3: Sì, un sacco di avventure.
4: Ma di cosa parla questo bellissimo anime?
3: Siamo nel 1800 in America, lungo il corso del fiume Mississippi.
4: Quindi con quelle navi, con quelle ruote che girano.
3: Esatto, sì. Battelli a vapore. Tom Sawyer vive con la zia Polly, che non è la zia di Pollyanna, chiariamolo,
5: ecco,
3: subito.
5: Non dovete nominarla.
4: Questa è un po' più felice.
3: Sì, era più felice, era anche più simpatica, sinceramente.
4: Non ci vuol poco, sì. Non è che ci vogliono frizzellazzi.
3: Tom è un ragazzino vivace e spensierato ed ha una cotta per la dolce Becky, una sua coetanea dagli occhioni blu.
4: Ma qui che è morto qualcuno? Chi è
3: no,
4: morto?
3: No, qui trascorrono le loro avventure con molta spensieratezza, sinceramente. Non, a volte si cacciano nei guai, in qualche pericolo, ma insomma ne escono
4: sempre
3: tutti
4: scalzi.
3: Sempre scalzi.
5: Chissà che calli sotto i piedi.
4: Quelle zattere con
3: chissà
4: le
3: che calcagni tutti rovinati. Non ci voglio nemmeno pensare.
4: Ma pensa al dolore di correre nei boschi scalzo,
5: vuol dire che appunto sotto hai una suola
4: naturale.
5: Praticamente naturale che ti protegge.
3: Ma avranno poi un sapone intimo per pulirsi i piedi, per pulirsi?
4: No,
3: siamo nell'Ottocento, nel 1800 assolutissimamente no. La vita di Tom si fa più movimentata quando in paese arriva Huck. I due diventano buoni amici e quando a loro si unisce Jim, tutte e tre insieme vivranno grandissime avventure.
5: Nel cuore caldo del profondo sud. No. Quello è un altro, però.
3: Sì, quello è un altro. Però, insomma, anche qui si dovrebbero fare un pediluvio, insomma, qualcosa, perché
4: quello, ma visto pedicure, quello che mettono i piedi nell'acqua e ci sono i pesciolini che puliscono. Io l'ho fatto a
5: ci
4: Santorini.
5: Saranno i pesci
3: nel Mississippi.
5: Cioè, forse facevano
4: fatevi pulire i piedi. Comunque il cartone andò in onda nell'81 su Rai 1 in 49 episodi, questo non l'avevamo specificato.
5: Ah, ecco, mi sembra corretto dirlo. La sigla Tommy,
3: ed eccomi qui,
5: mi ricorda qualcuno, è stata composta e musicata da Giovanni Nocenzi e Vittorio Nocenzi, è incisa nel 45 giri omonimo del appunto 1981 ed è cantata dalla banda di Tom. Quindi ascoltiamoci Tom Story.
6: Viva Tom!

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Sono Spartaco Albertarelli di Kaleidos Games oggi, ma sono stato in passato responsabile editoriale di Dungeons & Dragons, Monopoly, Risico e molti altri giochi, compresi giochi televisivi, e saluto tutti gli ascoltatori di Radio Animati sperando che il gioco vi accompagni per tutta la vita.
1: Ho rinvenuto il diario di bordo del capitano Ortega in un monastero che si affaccia sul mare. La mattina del 15 febbraio 1634, il capitano Ortega aveva ancorato il suo veliero in un ridosso. Al calare delle tenebre fu assalito dai pirati. La nave, colpita dalle cannonate, sprofondò negli abissi. 10 giorni dopo, il capitano fu trovato privo di sensi. Tra le mani stringeva ancora il suo diario. In esso era descritto un mondo di minuscole creature acquatiche, non più grandi del suo pollice. Nessuno gli credette. C'è qualcosa, tuttavia, nel resoconto del capitano Ortega che mi induce a credere che sia tutto vero.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Il metano ti dà una mano.
2: Il metano è un'energia pulita, ideale per un riscaldamento comodo e conveniente. Ma per utilizzare il metano il prossimo inverno, devi pensarci per tempo. Così anche per te il prossimo sarà un inverno comodo, pulito e conveniente.
1: Il metano,
2: l'energia pulita del futuro.

0: Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.
1: Le arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

0: Radio Animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: ed Alessandro.
4: In questa pillola si sta in costume perché siamo sull'isola.
3: È caldo,
4: fiore tra i capelli e pareo in costume perché siamo sull'isola di Robinson, ovvero ci occupiamo dell'anime Flo la piccola Robinson o l'isola della piccola Flo a seconda di dove è trasmesso. Un anime giapponese prodotto dalla Nippon Animation nell'81. È trasmesso ovviamente da Fuji TV. La storia è tratta dal romanzo Il Robinson Svizzero del 1812, sì, di Jonan David Wiss,
3: sì,
4: che a sua volta è liberamente ispirato al romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe.
5: Ma molto liberamente ispirato, diciamo così, anche in questo caso.
4: Effettivamente. La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Rete 4 dal 15 novembre 82. Rete 4 era della Mondadori, mi sembra, giusto?
3: Sì, sì.
4: E si chiamava Flo, la piccola Robinson. Ma di cosa narra, Tommy, questa storia marittima?
3: Narra della famiglia Robinson,
4: che non è quella dei americani. Il dottor Robinson.
3: No, magari
4: con Theodore Ruby.
5: Vanessa. Esatto, la piccola Ruby, Vanessa. No.
3: No, non sono loro, è il medico, il dottor Robinson, che accetta di trasferirsi in Australia.
5: Era medico anche lui, sì.
4: Coincidenze? Io non credo.
5: Non credo.
3: Per questo nuovo lavoro, quindi decidono di abbandonare Vienna e si trasferiscono in Australia. Durante il tragitto,
4: breve, ovviamente, all'Australia, ragazzi, cioè proprio dietro l'angolo,
3: un naufragio.
4: Scusa.
3: Un naufragio, certo, dove tutti i viaggiatori, insomma, riescono a salire su una scialuppa, la famiglia Robinson no. Ma ci sono i Robinson, no, ma andiamo, che c'è la tempesta.
4: Ma chi se ne frega Robinson?
5: Chi se ne frega, via, giù.
3: I Robinson rimangono su questa nave, insomma, ormai base affondata. Quindi il figlio maggiore, Franz, vola di sotto dalla nave durante la tempesta.
4: Tipo Titanic.
3: E il capitano della nave si getta per recuperarlo, lo recupera e il capitano muore. Quindi abbiamo già la prima vittima.
5: Dovremmo istituire una sorta di contatore delle vittime del World Master
4: siamo a un numero veramente alto.
3: Quindi abbiamo la prima vittima. Quindi dentro la nave c'era anche degli animali, degli asinelli, c'erano delle galline.
5: No.
3: Flo, grande animalista, li recupera tutti, li mette sulla zattera, ci mette anche l'asinello e insieme alla famiglia vanno verso l'isola. Qui ovviamente abbiamo il padre ingegnoso.
4: Tutto lui fa.
3: Inventa tutto lui, dai.
5: Il MacGyver dell'Ottocento.
3: Tavoli. Ovviamente tutte le fucili, le armi,
4: sì,
3: insomma,
4: ma poi fa
3: tutto.
4: Quella villa su quell'albero.
5: Con l'ascensore. Cioè.
4: Tipo la casa di Barbie, ti ricordi la casa di Barbie col filo?
3: Esatto. Ci sono lupi. Allora, capito, per non essere divorati, non crea tanto questa villa sull'albero. La madre si crea anche un orto, la madre, non so dove ha preso le sementa per far nascere questo orto. Madre che ovviamente in 50 puntate sta sempre con l'ultimo bottone della camicia bottonato, fa un caldo della miseria, va bene.
4: Sono tipo i tropici.
3: E Flo con la sua canotta alla moda, sempre, e questo fiore rosso tra i capelli, e il piccolo Jack, che è il fratellino minore, noioso,
5: fastidiosissimo.
3: Alla fine che succede? Scoprono dopo tanti mesi che c'è l'isola, non ci sono solo loro, ma c'è il signor Morton con Tom Tom, questo ex capitano.
4: Non il navigatore. No.
5: Sarebbe
3: stato un ragazzino indigeno.
5: Sarebbe stato bello se tipo si accorgono dopo tante puntate che dall'altra parte dell'isola c'era un villaggio.
4: Con
5: un residence
4: che meraviglia,
5: si sarebbero potuti salvare prima.
4: Ma ti ricordi a Lost? Dall'altra parte c'è il villaggio
3: No, e questo signor Morton poi riesce in qualche modo a riportarli nella terraferma, e quindi tutti li credevano morti.
4: E invece no.
3: E invece no, riappaiono.
4: Cioè, avete voluto lasciare, capito, sulla nave a morire, invece no.
3: Anche perché poi in una puntata scuote anche il terremoto e viene distrutto gran parte delle cose che loro avevano realizzato.
4: Padre, che è bravissimo.
3: Padre ingegnoso, guarda, veramente.
5: Io mi ricordo la puntata in cui fanno le candele.
4: Sì, è vero.
3: È vero.
4: Ma la parte più bella era l'ascensore.
5: Sì, veramente. Allora,
4: che sigla ci ascoltiamo? Perché qui ce ne sono due.
5: No, ci ascoltiamo quella che mi piace di più.
4: Cioè, così democraticamente.
5: Così democraticamente ho scelto
3: la
5: questo.
3: Storica.
5: La storica sigla L'isola dei Robinson, con musica, testo e arrangiamento di Riccardo Zara, e ovviamente cantata da I Cavalieri del Re. Quindi L'isola dei Robinson. Un grande

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Quando i mulini erano bianchi, Emme, macine, le nuove macine del mulino, e dentro la panna di latte. Domattina, macine mulino bianco, quelle con dentro anche la panna. Mangia sano, con i biscotti del mulino bianco Barilla.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando anche al cinema è impossibile dimagrire. Ben trovati da Gianluca. Prendete due pasticcioni del cinema come Renato Pozzetto e Carlo Verdone e metteteli a dirigere una clinica privata dove ti promettono di perdere 7 kg in 7 giorni. Il risultato è quello di fare indigestione di risate. Uscito nel 1986, 7 kg in 7 giorni è l'unica commedia che vede duettare, peraltro magnificamente, Carlo Verdone e Renato Pozzetto, medici per finta che fondano una clinica dove si dimagrisce a suon di digiuno e di una disgustosa pappa verde. Scritto da Pietro De Bernardi, Leo Benvenuti e Luca Verdone, fratello di Carlo, che è anche regista del film, è passato rapidamente alla storia grazie alla buffa cattiveria e ciarlatoneria dei due protagonisti e a una serie di personaggi indimenticabili, come il bambino paffuto e odioso Paolone o il cardinale che rompeva tutte le sedie. Nel cast del film anche l'adorabile Elena Fabrizi e Silvia Nicchiarico. Le musiche originali sono di Pino Donaggio, che ha scritto e cantato questa Coming to Samantha.

su Radio Animati, Coming to Samantha, dal film 7 kg in 7 giorni. Tra i personaggi più spassosi del film, abbiamo detto, c'è Paolone, interpretato da Fabrizio Sergi. Paolone è stata un'intuizione di Luca Verdone che si è rivelata felice. Il regista lo vide all'uscita di una scuola romana. Notò questo bambino, che aveva una faccia particolare, strafottente, che sembrava voler prendere in giro chiunque gli si avvicinasse. 7 kg in 7 giorni è stato un successo internazionale, come ha rivelato lo stesso regista. In Spagna uscì addirittura un remake del film. Del film esistono due versioni, una cinematografica e una televisiva, più lunga di quella uscita sul grande schermo. Anche questo appuntamento di Chuck si canta finisce qui. Ci sentiamo presto su Radio Animati per scoprire un'altra colonna sonora. Ciao da Gianluca!

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

Radio Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web e nelle vostre case il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici da Lucia.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel primo.

0: sono il mostro Frankenstein.
1: Io sono il conte conte Dracula, ulala.
2: Io sono l'uomo lupo famelico.
3: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
0: Sono buono e stritto

0: Ducati.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.tv.
2: Tigre.

0: formaggio tigre.
1: Con buon sapore di Emmental svizzero, che dai tuoi piatti quel tocco in più.
2: Ora la genuinità la trovi anche fondente e cremosa. Fondi Crema Tigre.

0: avete vinto questa battaglia! Ma la vittoria finale sarà solo mia! E la consumerò lentamente! Parola di Capitan Barbossa!
1: A Radio Animati,
2: Sha! Sha! Shalanda!
1: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

stufo di cantare queste canzoni. Io voglio cantare una sigla, perché così mi trasmettono su radio animati. Certo, perché Aldi non può non

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show K-Pop Demon Hunters. Raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: Oggi vi porto nella tranquilla cittadina di Twin Peaks, al confine con il Canada, dove un pescatore, sulla riva del lago, nota qualcosa fuori posto. È un corpo, avvolto nella plastica, quello della reginetta del liceo, Laura Palmer.
1: È morta, è avvolta nella plastica, Harry.
2: Tu aspettami lì, arrivo subito.
3: Che è successo?
2: C'è un cadavere sulla spiaggia.
0: Ideata da David Lynch, Twin Peaks è la serie cult degli anni 90, che con i suoi misteri ha stregato il mondo. Fu un grande cambiamento per la televisione, che fino a quel momento era fatta di relax senza troppi pensieri. Le protagoniste erano le soap opera e i polizieschi.
4: Harry, vieni qui. Voltiamolo.
1: Laura Palmer.
0: La forza del telefilm è data anche dal contrasto fra l'apparente ingenuità della cittadina di montagna con i suoi deliziosi alberghi dove ogni mattina vengono serviti crostata e caffè caldo e l'atmosfera sinistra che aleggia nel paese.
2: Laura Palmer è stata la seconda e Ronette Pulaski sarebbe stata la terza vittima dello stesso assassino. C'è la possibilità che la persona che ha commesso questi crimini abiti in questa città. Può anche darsi che la conosciate.
0: Sul luogo del delitto giunge l'agente Cooper dell'FBI e da lì in poi tutto sembra non avere più senso. Si scopre che in questa piccola cittadina accadono eventi al limite del soprannaturale e si consumano crimini di ogni tipo.
2: Diane, 11:30 di mattina del 24 febbraio. Sono quasi arrivato a Twin Peaks. 5 miglia a sud della frontiera canadese, 2 miglia ad ovest dai confini dello Stato. Diavolo, non avevo mai visto tanti alberi in tutta la mia vita.
0: Raccontarvi la serie in pochi minuti è veramente impossibile, e quindi ci soffermiamo solamente su alcune curiosità.
2: Sceriffo, come si chiamano quegli alberi meravigliosi che crescono in questa regione? Grandi, maestosi.
1: Douglas firs.
0: Prima di essere scelta la città fittizia di Twin Peaks, la storia doveva essere ambientata in North Dakota e portare anche quel nome.
5: La città è molto scossa dagli avvenimenti.
2: Sì, me l'immagino, è un posto così tranquillo.
0: Tutti vi ricorderete della foto di Laura Palmer che appare nei titoli finali di ogni episodio. Si tratta di una foto effettivamente scattata dall'attrice Cheryl Lee per il suo ballo di fine anno al liceo.
5: Ti è sentire, Cooper. Lei non conosceva Laura Palmer.
0: L'albergo in cui si svolgono la maggior parte delle scene della serie esiste davvero. Si chiama Salish Lodge e si trova nello stato di Washington.
2: Sceriffo, ora che ci penso, non mi saprebbe consigliare un buon motel. Però non vorrei che fosse troppo costoso, non ho molte pretese. E non so se mi spiego.
5: Può avere un buon trattamento al Great Northern.
0: Una delle ossessioni dell'agente Cooper è la crostata di ciliegie, ma non disdegnava nemmeno le ciambelle o i pancakes ricoperti di sciroppo d'acero. Il tutto accompagnato da una buona tazza di caffè.
2: Ho fatto colazione all'Empire Inn. Hanno un'ottima torta di ciliegie. Fantastica.
0: Il tema principale di Twin Peaks, quello che ha accompagnato la serie per oltre 25 anni, è opera di Angelo Badalamenti, che lo ha scritto in soli 20 minuti, seguendo le istruzioni di David Lynch.

0: Da Massimo Luca un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Va, distruggi il male, va alla borda spaziale.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!
2: Attenzione! Attenzione! Once. Attenzione! Quei tre figli di puttana là fuori sono pregati di cessare immediatamente le vendite e di restare consegnati sul posto in attesa di nuovi ordini. Ah, dimenticavo. Sono Enrico, il nuovo capovillaggio. E non sono per niente come quello dell'anno scorso.

0: reaches into his bag of tricks. Felix the cat, the wonderful, wonderful cat. You laugh so much your sides will ache, your heart will go pit-a-pat. Watching Felix the wonderful cat.
1: Ciao a tutti, ero qui con Rachel, ma ci tenevo a venire a fare un saluto a tutti gli amici di Radio Animati. Un bacione da Ross, che sarebbe Simone Mori.

dopo l'amore, il nostro amore speciale ci fa parlare e poi giocare. E se ci viene voglia di dormire, tu dormi bene solo stretta a me.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando al cinema splende l'arcobaleno. Bentrovati da Gianluca. Molti dei grandi successi al cinema sono adattamenti da favole e romanzi che hanno fatto la storia della letteratura e che, non solo grazie agli ottimi attori, sono diventate pietre miliari della nostra cultura. Come il caso del Mago di Oz, film del 1939 ispirato al romanzo Il meraviglioso Mago di Oz del 1900, scritto dallo statunitense L. Frank Baum. Il film è la storia della crescita di Dorothy. Il sogno della bambina è un viaggio che la porta a apprendere i valori dell'intelligenza, rappresentata dallo spaventapasseri, del coraggio, rappresentata dal leone, e dei sentimenti, con l'uomo di latta. Le vicende di questi tre personaggi, proiezioni della stessa Dorothy, ci dicono che le virtù che ci affanniamo a cercare fuori di noi sono in realtà nascoste in noi. Lo sforzo sta nel cercarle e nel tirarle fuori. Harold Arner e Hip Harburg si occuparono delle musiche. Il Mago di Oz contiene brani non originali presi da musical di Broadway e un cult come Over the Rainbow, cantato dalla protagonista, una quindicenne Judy Garland, che ha contribuito non poco al successo del film.

Over the Rainbow a Chuck si canta su Radio Animati, canzone che ha fatto vincere l'Oscar al Mago di Oz. Pensate che dopo la seconda anteprima, Over the Rainbow doveva essere cancellata dal film perché, secondo alcuni dirigenti, rallentava l'andamento della trama, ma il producer Marvin Leroy non accettò le loro proposte ed è stato meglio così, perché la sua scelta ha fatto sì che il Mago di Oz sia diventato un capolavoro eterno. Restate su Radio Animati perché Chuck si canta torna presto con tante altre colonne sonore.

0: Europe. Crash,
1: va, gulp. Nick Carter presenta Buonasera con Flash. Super

0: Super Bowl.
1: Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: convinto di potercela fare. Kung Fu Panda. Lui lotta, si addestra e combatte le avversità per dare vita alle leggende della miticità. Che strepitoso eroe!
1: Forte!

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Ci sono dei ricordi che sono impossibili da dimenticare, abitudini che oggi non utilizziamo più ma che per un po' di tempo hanno rappresentato molto per noi. E tra questi sicuramente ci sono gli squillini con il cellulare. Uno squillo sembra roba da poco, ma negli anni 90 ha avuto una grande importanza. Le giornate degli adolescenti in quel periodo erano piene di squillini. Non esistevano infatti WhatsApp, Instagram, Telegram e inviare gli SMS era costoso. Figuriamoci chiamare! Ma la voglia di comunicare era tanta e allora nacque la moda dello squillo, che non era sinonimo di scendi, sono sotto casa, ma apriva le frontiere alla più fervida immaginazione. Uno squillo, ti penso. Due squilli, ti voglio bene. Tre squilli, ti amo. Il problema era quando l'altra persona non rispondeva e allora nascevano mille dubbi. Forse non mi ama più. Oggi non mi ha fatto nemmeno uno squillo. E si andava avanti così, perché la giornata era composta da 24 ore, almeno un terzo delle quali dovevano essere scandite dagli squillini. E non importava se i grandi non ci capivano, sono sempre stati così noiosi i grandi.
1: Dicevo

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

ti, e un grazie di cuore da Mizia Amoroso. Io ho voluto scrivere solo quattro parole piacevoli per i bambini. Mi dà gioia sapere che le cantate ancora.

0: animati 1981.
1: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show K-Pop Demon Hunters. Raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

dico, amo gli smack e spuffa. Però se mi schiacciano sono irascibile e picchio con squash e spuff. E se sono debole mando giù spinaci a quintali, glu glu. Se c'è un uomo in mare lo vado a salvare, mi tuffo tra splash e sciuff. Di ferro, io siamo da vada, son braccio di ferro, sì. Gironzolo, navigo coi marinai, mi chiamano anche Popeye. Io sono simpatico, sono aromatico, amo il smack e spuffa. Però se mi schiacciano sono irascibile, picchia con

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

mi state ascoltando? Salve, sono Silvano il mago di Milano, ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, sim salamin.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ambrogio?
2: Signore?
1: Avverto un leggero languorino.
2: Ci fermiamo per prendere qualcosa?
1: Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame, è più voglia di qualcosa di buono.
2: Capisco, signore.
1: Dovremmo tenere in auto qualcuno di quei Ferrero Rocher.
2: Mi ero permesso di pensarci, signore.
1: Bravo, Ambrogio. Pensi proprio a tutto.
3: Ferrero Rocher soddisfa la voglia di buono.

quest'uomo è un immortale. È nato sugli altipiani della Scozia 400 anni fa. E non è il solo. Ce ne sono altri come lui. Alcuni buoni e altri malvagi. Da secoli è in lotta con le forze del male. E la terra consacrata è il suo unico rifugio. Il solo modo per ucciderlo è privarlo della testa e con essa dei suoi poteri. Alla fine ne resterà uno solo. Il suo nome è Duncan MacLeod.

Il mio nome è John Lohengard. Registro questo messaggio perché potremmo non sopravvivere alla notte. Loro sono qui, sono ostili. E coloro che detengono il potere non vogliono che si sappia. La storia come noi la conosciamo è tutta una menzogna.

0: Jake, la principessa gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati, è una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao. L'unica.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando si ride dalla paura. Bentrovati da Gianluca. È il 1991 quando dai fumetti di Charles Adams prende vita il film La famiglia Adams. Celebre fino a quel momento per i telefilm e cartoni animati, Barry Sonnenfeld porta sul grande schermo le avventure della famiglia più macabra e strampalata che si sia fino ad allora conosciuta. Gli Adams vivono in un sinistro castello lugubre e diroccato. Il capofamiglia è Gomez, interpretato da Raul Julia, un gentiluomo distinto con la passione per i sigari, innamoratissimo della consorte Morticia, un'elegante signora d'arc interpretata da Angelica Houston. La coppia ha due figli, la cinica Mercoledì che largisce consigli sui metodi più fantasiosi per uccidere la gente e il pestifero Pugsley, esperto di ghigliottine capace di sopravvivere ai tentativi di omicidio della sorella. Completano la famiglia lo zio Fester, nonna, la mamma di Morticia, l'imponente maggiordomo Lurch, Mano e il cugino It, un essere formato solo da capelli. Gli Adams amano tutto ciò che è disgustoso e mortifero e sono il terrore di normali esseri umani. In questo film assistiamo al ritorno dello zio Fester, scomparso misteriosamente 25 anni prima, in seguito a una lite con il fratello Gomez. L'uomo si presenta al castello accompagnato da una sedicente dottoressa tedesca che fa finta di voler aiutare i due fratelli nella riunificazione. In realtà si tratta di impostori che vogliono mettere le grinfie sull'enorme ricchezza della famiglia. La colonna sonora del film è costituita dalle musiche originali composte da Mark Shellman. Per i titoli di coda del film, il rapper statunitense MC Hammer ha composto il brano Adam's Groove.

Adam's Groove su Radio Animati a Chuck Si Canta. Pensate che con questo brano MC Hammer si è aggiudicato il Razzle Award quale peggior canzone originale. Nel 1993 lo stesso cast ha dato vita al sequel La famiglia Adams 2. E anche per questo appuntamento di Chuck Si Canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.

Domenica 7 giugno Select, il programma a richiesta di Radio Animati, sarà dal vivo. Vi aspettiamo nelle Marche dalle 10 a Grotta Fantasy a Grotta Zolina in provincia di Fermo. Potrete fare la vostra richiesta dal vivo alla nostra postazione in piazza Umberto I oppure dalla radio con la nostra app Tasto Verde. Grotta Fantasy a Grotta Zolina Fermo. Games, laboratori, doppiatori, fumettisti originali. Spettacoli con Antrix Live Show, K-Pop Demon Hunters, raggi fotonici e Vince Tempera in concerto. Domenica 7 giugno, Radio Animati a Grotta Fantasy, a Grotta Zolina in provincia di Fermo.

0: noi Iva Zanicchi.
1: Allora voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.
2: A Radio Animati sono le ore 1:00.

0: le sigle insolite su Radio Animati.
1: Movè? Beh, com'era targato?